radio mia in gondo e tra l'altra sera gomena al piacer la poveretta la sai muta in dormenza la dormiva su sto braccio mi ogni tanto la svegliava mi ogni tanto la svegliava.